senza difesa il nemico abbandona, tutto vidente in noi, arie bastite, vestito a pompa e in braccio folle gioia, ognun si dà in preda al piacere.

mia, del fratello il pensier, e le la frange, error. In van ritrosa pugni contro il tuo cor, e me palese lo credi,